sono mie ciò e chi lo mi straufusa veses is olivair calia su ribas bevo lo soleo come fan li ramusa e devo conten lo più magre pai tu lo ciò o derilli olivier entendes cantare olivair li siga lo lesti in fan pari.